0: 给操作生活出那么长了，但出现迷茫，迷茫忘记了，但白忙忘记了，但出现迷茫成了别人了。
1: 哪能？
0: 真的跟杨志说了，谁当这个位了？
1: 那宋佳还住在哪里呢？
0: 这是我们那个当南北诺。No, but soon get to the side.
1: You say, no, no, Tom Chish Nara Nala.
0: Let's say, Ella.
1: No.
0: So, Nala no busum ki, Shepa Nala yi. Nala no busum ki, Tepa Nala yi. So, no po tang po.Se bu se ta la da U la ra chu che ba Chung ga ro bu yi Na Ke la e ke ya tu so la ta Tien te chil kuma so la
1: Ni se la la
0: Lo tong bu yin sang ke she
1: Tu ga me la La la tu ga me la Su che na ba to che na
0: 我没错了
1: 那今天买的了水电加锅
0: 我水电加锅了
1: 那